Ayo Tony Mirafa. E tre ore io sceglielo. Ni minuto pili. Ma sono hiena. Ani kushamba kama imara. Ya tre ore di 30.

0: Karibu mafrana horad msambiki hali jo salama bwanoiti uko mpantula ukono lupo nema kuwa mpaka ukati uko hiu iriant ukatula kolu tanya hi provincia uko nchoko chulo wela po hunacha uniasa uko mpula ni ukabdaganda mteko chingholelia ni mina siradalfu wa mikrofone umakina ni Pancras Benedict Lorenz na ulombrenyo vokalani hi ni mpento uko malelia mwigula kakorira I radio Mosambiki na hala mwafahira yungu mite kocho hiena hiena woi hiya ukati kurame waya telefone unhali nyo velele heselamo ni chicho mvekela kaichipo fa radio Mosambiki ukume mwenchi ni mpento omalela hina kala otelia woni igulila mon radio Mosambiki ilo ntivela mahuku matanu na mararo mweri ukunana ni agosto mwaka uguelfu pili nuwa miaki shirini na sita hii nira kuwelilia fosalama wamana muretele venjene
1: Pero canta por aquí, Tomé. Amo la cala que no la toma. Si va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va